del ladro. Ruballo, re lo mondo, taverniere, un bicchiere di vin caldo. Io dunque avrò vissuto tant'anni audace destro cavaliere, per essere portato in un canestro e gittato al canale coi bandilini biechi, come si fa coi gatti.

il buon vino sperde le tetre fore dello scolforto. Accendalo